0: Yo, every day iTurn Radio is highly recommended.
1: C'è folla tutte le sere, il cinema di Bagnoli.

tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.